Adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo, solo, solo, solo, solo a ballare l'alligalli, solo alli, solo galli.

Caruso, la canzone di Lucio Dalla è una delle più belle canzoni che è mai stata scritta, secondo me. E poi è una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere when he starts singing, qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza. You just see Italy, it's all there. That's probably the most sensitive part of me, because it relates to my mom and my grandma.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Grazie di cuore! Fantastico! Nella mia città, tutto questo, fantastico!

0: Anche se sbagliamo, ma l'amore ti fa sempre
1: così. Stiamo sbagliando, un pochino, ma non ci potremmo fare niente, perché i nostri cuori sono troppi.

tutta una vita per cercare di capire il finto inverno, lo sto quasi per non solo cercare di capire se poi alla fine

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Muccì, chi sono io? No, sono lo zio Pino, e c'è la balena, ciao.
1: E ricordati di abbassare i vicini, che disturbi il volume, d'accordo?

Confession of the Groom.

Ma che cazzo?

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

canzone ho scritto per Laura e che farò cantare, andiamo, anche a mio amico Ramazza.

te, tutta la mia vita sei tu, vivo di respiri che lasci qui, che consumo mentre sei via.

0: La musica più bella suona solo su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

A bar, per esempio, se uno apre la finestra, è una bella giornata, la prima cosa che dice, per farmi capire che è un italiano, la prima cosa che dice, ma che cazzo di giornata? Vedi, non è una parola, quando la giornata è bella. Se invece la giornata è brutta, non si dice, uno apre la finestra, se la giornata è brutta, non dice più che cazzo di giornata, che dice, che giornata di cazzo. Non è una parola, la parola cazzo, cioè, oddio, dipende dove lo metti, diciamo. Non... Cioè, se lo metti davanti è positivo, se lo metti da dietro, diciamo, è negativo, diciamo, in un certo senso. Vabbè, comunque, siccome siamo italiani, ognuno, se vuole, se lo mettesse, diciamo, dove vuole, ecco perché. Questo...

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Buonasera, salutiamo Azzurra, Minni, Carlotta, Marica, Fenice, The Crow, Claudio, Alize, Paola, il Beccamorto, Dioniso. Salutiamo Pirlotto, Mariolino, Bello, Melody, Dina Sciacchi, Felix e Micione.

Timpacao. Vediamo se lo vuole mettere pure. Baila, chiquita.

quanto amor ci ti chita. Ha detto faccio del mio meglio per renderlo illeggibile, non leggibile. Bravo, bravo.

questo si confonde il nome di Dioniso. Qui almeno noi questa chat usiamo, andiamo sul celeste, non contrasta bene col nome suo, tutto qui, ma va bene lo stesso.

0: che basti, ragazzi. Questa è blu, blu, blu. Come la chat di Radio Sole e Luna.
1: J. Giovanni Sacchivalo Remix.

Beh, che è successo? È successo qualcosa? No, ero al telefono con un amico, certo Michele. E mi sono proprio dimenticato della live. Quanta morcichichita! E questa è Havana.

dopo ne arriva un brano degli Scorpion, sempre versione Boom Boom. Ore 20, non mi ricordo più, c'è Nico, 21 c'è Sciacchi.

sono gli Scorpions, Always Somewhere. Sempre da qualche parte del mondo. This is team.

0: Vediamo se apprezza. Tanto è arrivato Giuseppe CT con un bacione a te, Dina. Coccinella, Biagio Antonacci.
1: Ti ha portata forse il vento.
2: Mua, mua, mua.

0: però, anche se
1: è entrata la Catwoman. Ciao Cat,
0: a meno di lei fare...
1: Buonasera, tutto bene ragazzi?
0: Ma poi penso il resto, beh, ha mai pensato

ci vuole prima il trattore a prima mano, poi ci vuole la moto zappa, poi ci vuole il tagliaerba. Ciao.

Ricordo, ore 19 arriva Giuseppe C.T. Ubono. Poi ci sarà Nico alle ore 20, 21 c'è Sciacchi, 22 c'è Roby, fino a tardi, giusto? Ma perché non c'è Fabio stasera?

sistemiamo i giri, 1, 2, 3, 4, e quindi Life is Beautiful That Way. Ah, oggi è venerdì, eh? È vero, è vero. As if you were a child. La vita è bella, colonna sonora.

brutto periodo della storia, il più brutto di tutti i tempi. Certo, non conosciamo, non sappiamo quello che è successo, che ne so, migliaia di anni fa. Sono ammazzato milioni. Ma quello che è successo con i tedeschi una ottantina di anni fa è stato tremendo.

Solo grande musica qui su Radio Sole Luna. Ha fatto il giro del mondo questo film, apprezzatissimo. Mi pare che ha vinto qualche Oscar pure.

0: Chucky per Micio, la prossima.
1: Svegliate bello bello.
0: Era una bella, una bella fettina, ragazzi, e una bella insalata, qualche banana. Banana è un euro, veramente, sciocchi. Qui non è che sto di Milano, né che le banane vanno a 4 euro, qui banana è un euro.

0: sa che per me ci ha scelto la stagione dell'amore, che poi è la primavera. Questo è il momento, capito? Il momento migliore, diciamo. Versione mango.
1: La stagione dell'amore viene. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

E questa è la stagione delle nespole, la stagione delle fragole, delle ciliegie, anche delle pesche. Ne abbiamo avute di occasione. Fatti s'associa,

0: Boa tarde, Cyberman.
1: Stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, no, non rimpiangerle.
0: E questo sappiamo tutti che è un brano di Franco Battiato, però in questo caso la canta Mango. Benissimo.

metto un brano di 50 anni fa che non piacerà a nessuno, però a Migione sì, eh. Ventura, quanti anni ha? Più di 50. Grazie, grazie Axel. Però il presentimento che è Axel è tifoso del Milan, è vero Axel?

sistemiamo un attimo i giri, va troppo lento, sennò questa canzone sapete quando finisce? Fra 4 giorni. Fresca fresca di stamattina. È uscita stamattina, raga. Allora, la noce se ne fu. Non è la noce quella, l'albero con la noce, no, no. La noce è come la notte. E lui è Salvatore Adamo, forse l'ultimo mio brano, vediamo un po'. Sì.

0: È pronto il nostro DJ?
1: La noce calma mia.
0: Peppe, sei pronto tu, Peppe? Abbiamo salutato Black Flag, bandiera nera.
1: Che mi attormenta.
0: Saluto chi c'è stato nella mia chat. Saluto Axel, Azzurra. Tranquilla, fatti. Mini Black Flag è andato. Carlotta Marica, Fatti Zero, Fenice Crow, Catwoman, Claudio, Alizia, Paola, Ciro Becchino, Cyberman, Pirlotto, Mario, Bello, Giuseppe Citti, Melody, Dina Shaki, Felix, Micione.
1: Te maldigo, sì.
0: Diamo la buona cena e a dopo, fatti, eh.
1: Yes, che te quiero a me.
0: Grazie a tutti, ragazzi. E hasta la prossima.

Kisses. E la notte mi fa impazzire, vedo l'ora di andare a dormire, quando dorme micione così è. Non credo. Ragazzi, grazie a tutti ancora e diamo la buona diretta al nostro Giuseppe CT. Vai 3, 2, 1, vai. Buonasera, ciao, go. Giuseppe, vai.

0: direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi, su questa bellissima settina di Radio Sole Luna, da DJ Giuseppe. Grazie al nostro bravissimo titolare e DJ Micione. Grazie.

Lasciati cullare dalle dolci melodie delle sue musiche. In console, Giuseppe DJ.

dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con i Black Box, che andiamo ad ascoltare Reader of Time.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Black Box, noi passiamo con il bravissimo, ci fa ascoltare la sua bellissima song Turgevag.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Skill and Grey, noi passiamo con il prossimo brano con Eddie Shearer. Ci andiamo ad ascoltare la sua Overpass.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Sia, noi passiamo con il prossimo brano. Con DJ Melo ci andiamo ad ascoltare la sua Sasha.

averci ascoltato anche questa bellissima song degli ATV, noi passiamo con il prossimo brano con Amy McDonald's. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song This Is The Life.

dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Skill and Grey, noi passiamo con il prossimo brano con gli Electro Reggae. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Dos Camino Aéreos.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Electro Reggae, noi passiamo con il prossimo brano con gli Xylons. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Summer Boy Like Me.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Xylons, noi passiamo con il prossimo brano, con David Guetta. Ci andiamo ad ascoltare la sua Keep Me Slow.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di David Guetta, noi passiamo con il prossimo brano con i Sia, ci andiamo ad ascoltare la loro Unstoppable.

dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Sia, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera con la bravissima Denise. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, ma è Aste Apta.

0: saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console al nostro bravissimo DJ Nico. Vi raccomando, non andate via. DJ Giuseppe ringrazia qui su questa bellissima chattina tutti voi per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento. E che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. DJ Nico, se sei pronto, vai che la console è tutta tua e buona diretta.

Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts.

Okay, okay. Buonasera a tutti. Ladies and gentlemen, welcome. Buonasera Radio Sole e Luna, buonasera a tutti quelli che in questa bellissima serata del 22.05.2026 sono qua con noi. Un po' basso, un po' alto. Buonasera Shaki, buonasera Migione, buonasera il staff della Radio Sole e Luna, come dicevo oggi 22.05.2026 in questa bellissima serata, 2 minuti sulle ore 20, ci proviamo da fare qualcosa diverso, non diverso dai, proviamo a portare la musica nelle vostre casse, nel vostro cuore, un po' di divertimento. Grazie per il passaggio del console DJ Giuseppe, eh? Bellissima diretta anche del boss Micione. Ho sentito un po' la parte quando non cantava, perché lui canta.

buonasera Sandokan, Parigi, buonasera Yolanda, buonasera Delusha. Allora iniziamo a salutare tutti quelli che, come dicevo, anche stasera sono qua con noi, i titolari di questo bellissimo radio. Sciacchi Micione, buonasera.

Caldera, sì, sì. DJ Giuseppe, grazie per bellissima diretta. DJ Bello, DJ Akira, Cyberman, Ciro Vecchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, buonasera The Crown, Fenice,

qualcosa di nuovo, un nome nuovo. Sharky mi deve dare la mano. DJ Moniz. Marica, Carlotta, buonasera Carlotta. Mini, Azzurra, Axel e tutti quelli che sono qua. Sono qua con noi nel Radio Sole Luna e le radio amiche, certamente le salutiamo a tutti quelli che ascoltano da altri media player, altri piatti.

0: Ok, va bene, ci torniamo un po' in Italia perché ho trovato un bel canzone che a me mi piace tantissimo. E amore mio italiano, Afro Party Vibes per tutti voi.
1: Come on, everybody!
0: Everybody, come on.

Hai, maestre Bogo, hai să te fac ceva frumos de ale noastre, și fii atent. C'è un bellissimo canzone che lo dedico per Sandokan, DJ Pogo, lì dal Big Mare, che sta ascoltando un ristorante dal Romania dove si ascolta la radio Sole Luna in questa.

să rămânem la ideal după. Facem un pic de show așa. De sistem nervos. Să intre gânda. Certamente Shaki nu a capito niente di questa canzone. Questo per te Shaki è uguale come per me quando canta Michele.

0: volta a vostra, dai, ci torniamo in Italia chissà con chi.
1: Mashup producer Paolo Monti.
0: Buonasera a tutti voi, dai, non mi mazzate, non mi mandate via, dai. Io cerco di accontentare tutti, sono anche quell'altro di quell'altra parte, che sono tanti che ascoltano qua Radio Solitudine, siete voi, anzi di più di tanti che ascoltate qua la mia diretta. Sono quelli da Vancouver, Canada, no? Insieme col maestro Poco che ascoltano, ognuno c'ha i suoi gusti. Buonasera a Parigi, buonasera a Italia, buonasera, buonasera Elka, buonasera amore mio. Sì, Shaki, puoi andare a prendere anche per me un caffè?

buonasera Radio Sole Luna, buonasera a tutti quelli che in questo bellissimo chat sono qua con noi. Buonasera Radio Ideal, buonasera alle radio amiche, ma siete tanti. Iniziamo il party del questa bellissima serata. 24 minuti sulle ore 20 nel centro d'Italia. Multumesca Giuseppe, 1000 euro per Radio Sole Luna.

su zia mea camis, spune DJ Giuseppe, parla rumeno?

0: Ok, grazie DJ Giuseppe, alzo la volume della musica.
1: Perché te bongata e fin quarto vanno
0: Ah, la musica è più alta della voce. No, mi sono scordato di abbassare la musica. Ecco, così non si sente niente, solo la voce.
2: Chi mai superior questo? Vento, lustre e petris.

Ricordatevi che dopo di me in console il boss DJ Shaky arriverà con la bellissima musica e tantissimo divertimento. La chiusura di questa sera, DJ Roby, per tutti voi, Radio Sole Luna, discoteca a casa tua.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva, si sedeva e ci pensava bene.

Cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti più a fianco ed indicava su. E quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi, e io ci sarò, comunque vada.

non è così facile, credo, amare una persona fragile, meno linda, cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia ha fatto un cuore in più.

ci sono un po' di problemi tecnici sulla mia diretta, perciò vi ringrazio a tutti. In 3, 2, 1, 0, in qualche minuto lascio la diretta al boss Shaki. Vi ringrazio a tutti, ciao ciao, fino alla prossima.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Sole Luna. Ringrazio DJ Nicchio per il passaggio di console e per la sua diretta. Mi dispiace che hai avuto problemi, Nico. E un grazie anche a tutti i DJ che mi hanno preceduta, Micione e Giuseppe Citti. Iniziamo i saluti. Saluto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E vado a salutare Azzurra, Minni, Carlotta, DJ Goofy, Marika, Fenis, The Grove, Paola, Claudio, Catwoman, Cyberman. It's kinda hard with you not around. Know you in heaven smiling down, watching us while we pray for you. Salutiamo i nostri tre bottini, Pirlotto, Melody e Mario. Zeus l'abbiamo spedito. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Un saluto a Miai, a Kami, Andrea, Nico, DJ Akira, DJ Bello, Giuseppe Citti, Daras, Elka. L'ho salutata Jessie? Non lo so. Ciao Jessie. E un saluto anche a lui, a Micione. Sarete mia compagnia fino alle ore 22. Poi arriverà il nostro Roby e ci porterà fino a Nanni.

tanta bella musica, tanto divertimento su Radio Sole Luna. Ciao Fati.

Ci calmiamo un pochino. Lui è Rod Stewart, When I Need You. Questa è tutta per voi.

adesso voglio dedicare un bel brano a Fati, vediamo un po' se gli piace. A Fati e a Jessie.

Quando ti senti sola, un brano che dedico a Jesse e a Fati. Salutiamo Rita. Ciao Rita.

0: Buonasera, Bobe. Rosina e il dormiglione. Rosina chi sarà? Mo, il dormiglione chi è? Andrea.
1: Bum.

0: Oggi ho saputo che è scoppiata una nuova, no, si è unita una coppia nuova. Ma non qua, non qua in chat.
1: Ti credi già donna?
0: E io li voglio dedicare questo bellissimo brano di Celentano, la coppia più bella del mondo.

volevo fare un omaggio alla Sardegna. Peccato che non c'è Giovanna. Anche se buone. È un vecchio brano che avevo nel dimenticatoio.

0: Avevamo un DJ qualche anno fa, lo metteva sempre. E lui veniva dalla Sardegna.
1: Canta Sassari, Sassari disinspirata.

Il prossimo brano sarà per tutti i maschietti di una certa età. Ieri l'altro c'è stato per noi donne di una certa età. Adesso per i maschietti di una certa età.

0: Esta noche d'amore.
1: La prostata enflamada. C'è Corzalone. Ciao Nicole.
0: Ma io sto al gabinetto. Da tre ore sto
1: fiero. Per tutti i maschietti, dai Lianta in su.
0: Miro il VC.

0: Sentite un po' chi è.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta, salute.

0: Vabbè, oggi c'è lui, Renato Zero, la lista.
1: Finita la tua, tu che di maschi ne hai visti. Si riscaldano e fuggono poi a bordo degli imprevisti. Sono creature emblematiche, sì, restano figli per sempre. Se ti ostini a cambiarli anche tu,

0: una misera lista la tua.
1: È una richiesta. La richiesta di Micione la vuole dedicare alla sottoscritta. E ti vengo a cercare. Lui sa che a me piace tantissimo questo brano e io ti ringrazio, Mario.
0: Per vederti o parlare, perché ho bisogno

0: spazio richiesta.
1: Lui è Gianni Nazzaro. Questo sì che è amore. Questo brano me lo richiede Rita per il suo Pippo.

e andiamo a salutare Maurizio di Bolzano. Ciao Maurizio. Eh sì, oggi è Santa Rita, gli facciamo gli auguri. Auguri Rita, ci voleva Cucciolo.

Voglio fare una dedica a quel birillo in fondo che si chiama Nicole, però io non so chi è. La prossima è per te, Nicole.

0: Allora, Nicole, o chi tu sia, ho scelto lo stadio Tiziano Ferro.
1: Se si parla di confini, se si parla di limiti umani.

0: a dividermi da te.
1: Buonanotte, Hulk.
0: Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Allora, Giuseppe si alza alle 7, alle 6, perché alle 7 deve essere a letto, va bene, dai. E io mi sono alzata alle 6 stamattina.

0: lo stadio.
1: Il mondo è grigio, il mondo.
2: Io vorrei fare una bella dedica, non so se gli piacerà, però basta il pensiero, ad Akira e a sua moglie. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Brano del 1968, questo è per voi. E Akira lo ascolteremo domani sera ore 22, perché Roby non c'è, ok? Domani sera e lunedì sera alle ore 21. Questo è per te Akira e per la tua moglie.

Akira è commosso, no? Non mi allagare la chat comunque, Akira, mi raccomando.

0: un po' di pubblicità o tempo.
1: Vuoi sentire i sapori veri e una volta? Vieni a trovarci alla macelleria Non Solo Puerco dei Fratelli Frittola, carni fresche della propria allevazione, suini, crapini, ovini, pollini. I Fratelli Frittola garantiscono la genuinità delle proprie carni in quanto gli animali pasciano una verba fresca. Le offerte della settimana: stinco di puerco con tutto il pere, 2,50 euro l'uno. Bistecche di vitellino allattato, 3,50 euro al chilogrammo. Petto di pollo senza reggiseno, 2 euro al chilogrammo. Vieni a trovarci, siamo aperti quando la saracinesca non è abbassata. Per casi urgenti, puoi menare una botta alla saracinesca. Noi abitiamo sopra, sentimo e scinnimo. Consegniamo anche tramite posta elettrica, massimo non fai le 2 chili però. Il nostro indirizzo è nonsoloporco@puccini.it o vieni a trovarci a Catanzaro in via Quadara 125. Macelleria Non Solo Puerco dei Fratelli Frittola. Mina mo che carne è puerco.

Con queste meravigliose note di Ennio Morricone, chi mai? Io saluto. Saluto in particolare chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un saluto a Michael, Andrea, Minni, Maurizio, Carlotta, Marica, Fati Zero, Fenis, The Crow, Catwoman, Claudio, Alice e Felix.

0: saluto anche i nostri tre bottini, Pirlotto, Melody e Mario Provisorio. Poi sceglieremo un nome. Paola, Claudio, Ciro il Becchino, Jesse, Miai, Cami, DJ Roby, Andrea, Rita e Nico. Akira, DJ Bello, Giuseppe Citti, Daras, Elka e Micione. Io vi ringrazio di cuore per l'ascolto, vi do appuntamento a domani sera a ore 20. Grazie a tutti per l'ascolto e buona diretta, Roby. Vai, la console è tutta tua, Roby.
1: Ciao a tutti!

Buon venerdì a tutti, a tout le monde. Buonasera, come stiamo, eh? Io sto un po' così oggi, un po' così. Va bene. Io ringrazio velocemente la nostra cara e dolce Shaki che ci ha passata la diretta, diciamo così, al volo, e io l'ho presa. Grazie mille Shaki, complimenti per la tua diretta. Alla fine, fammelo dire, alla fine hai messo un po' di musica un po' strappamutante, come dici te, però dai, mi stavo addormentando, però va bene, dai, è stato bello. Ringrazio velocemente Shaki e Micione che ci danno sempre questa grande opportunità radiofonica, come sempre. Poi salutiamo velocemente tutti gli amici all'interno di questa bellissima famigliola della chattina di Radio Sole e Luna. E salutiamo Elka, Daras, DJ Bello, DJ Akira, DJ Nico, Rita, Andrea. Poi ci abbiamo Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, Catwoman, The Crow, Fenice, Fati Zero, Marika, Mihai, poi c'è Love You, poi Carlotta, Maurizio Bolzano, Minni, Azzurra, Cami e poi chi c'è? Jessie e Nicole che è andato via. Bene, buona diretta Roby, grazie Elcat, un buon ascolto. Ringraziamo anche tutti quelli che ci ascoltano all'esterno della chattina. Salutiamo la nostra metà, la dolcissima Lori 80 che ci sta ascoltando dal cellulare, dal celluloide, anche lei. Salutiamo Vasco DJ che ci ascolta anche lui dal suo PC. E il nostro DJ Felix di Radio Sprint Palermo che ci sta ascoltando e ci manda i saluti e ricambia anche per tutti voi. Bene, detto questo, salutiamo anche quelli di www.radio.net su tutti i dispositivi social e Alexa. Detto questo, arriva il dischetto per la nostra Shaki Shaki, arriva, ecco, i messaggi pullulano. E arriva Lucio Battisti con La Luce dell'Est, tutto per Shaki e Micione. Vai!

Vai con calma, Maurizio. Ma prego, Micio, prego, Shaggy, e grazie a tutti voi che mi state ascoltando e mi seguite, ma soprattutto la chattina si associa a Shaggy e Micione.

22:10 minuti su Radio Sole Luna con Roby DJ. Questo è il Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23. Purtroppo questo sabato non ci sarò, cioè domani sera non ci sarò, purtroppo ho un impegno, quindi non ci sarò. Bene, questo era Lucio Battisti con La Luce dell'Est per la nostra Shaggy e Micione. Voto 10, grazie, grazie, thank you so much. Bella scelta Roby, grazie, grazie mille. Bene, arriva LP, Laura Pergolizzi, dalla lontana Londra. Arriva Lost in You, che questo è un disco che a me è piaciuto subito, non appena lei l'ha messa in commercio, a me è piaciuto tantissimo, quindi ce lo riascoltiamo l'ennesima volta. LP, Lost in You, Laura Pergolizzi. Anzi, questa la dedichiamo alla nostra amica Rita e Pippo. When you get older, plain or saner, will you remember all the danger we came from? Tranquilla, Shaki. Perché di Jackira? Che è successo? Che t'ho fatto? Dimmi, dimmi.

Lo so, caro mio, ma purtroppo domani ho un grosso impegno e non posso mancare, siccome non so a che ora stacco, quindi mi dispiace. Purtroppo domani non ci sono, non ci sono.

Una buon Santa Rita, un buon onomastico, Santa Rita, oggi è Santa Rita, facciamo auguri a Rita, auguri Rita, manca il jingle di DJ Cucciolo, me lo devo fare dare, per Bacco.

c'ha chi teme lo spam, eh? Sì, se temo lo spam, sì. Lei teme lo spam perché gli fa paura, fare lo spam gli fa paura.

Ah, in mezzo a quella gente ci sto pure io, vero Shaggy? Sì, dillo, ammettilo, ah, dai, ammettilo. Mi assumo le mie responsabilità, dai, dillo.

Uè, pirlone a me. Ah no, dai, pirlone a me no. Ce la faccia da pirla, eh? La voce bella di Laura Pergolizzi, Elpi, con Lost in You dalla lontana Londra. Bene, bene, si va avanti. Un po'. Basta, io qui non ci vengo più, basta. Da domani me ne vado a radio, come si chiamava? Radio 4 Zitelle. Domani io vado a fare radio lì, eh? Quindi meglio che lo sappiate tutti, io da domani cambio radio. Ok, Maluma e Mercury James con Hola Señorita, e questa la dedichiamo a tutte le donne di Radio Sole Luna.

la nostra amica Loretta che ci sta ascoltando dal cellulare. Ciao Loretta, buon ascolto. E arriva Marcella Bella con Le Montagne Verdi e questa la dedichiamo alla nostra amica, vediamo, alla nostra amica Fatima.

L'ho azzeccato allora, cara Fati, eh? Ti ho fatto un sorpresonello. Bene, arriva per la nostra amica Lauretta che ci sta ascoltando dal cellulare, arriva Marco Masini con Ti innamorerai. Buon ascolto. Il nostro Maurizio Bolzano ci ha richiesto un disco, speriamo che sia questo.

22 e 26 minuti su Radio Sole e Luna. Bene, questo era Marco Masini con Ti innamorerai per la nostra cara amica Lauretta. Bene, si va avanti. Il nostro Maurizio Bolzano mi aveva richiesto un disco, speriamo che sia questo, i Lighthouse Family con Life Ted. Questo è tutto per te, caro Mauro.

Rita si associa per Maurizio Bolzano. E questa, Maurizio?

abbiamo preparato un disco che lo dobbiamo omaggiare alla nostra amica Azzurra. Quindi Azzurra, orecchio all'apparecchio, che adesso tocca a te.

22:31 minuti, questa era Lighthouse Family con Lefted per il nostro amico Maurizio Bolzano. Adesso arriva un disco per Azzurra, Lewis Capaldi con Someone You Loved. Tutto per te, Azzurra.

Lauretta, buonasera, ben trovata, grazie, grazie della buona diretta. Io stasera la chiamo Lauretta, va bene, a me piace Lauretta, Lauretta, Lauretta mia, bimba d'ora.

questa era Luis Capaldi con Somehow You Loved. Adesso arriva James Last con Insame Irte, un disco del 1977. Wow! E questa la dedico proprio a lei, anzi no, a lui, a DJ Akira.

Lauretta, questo sono io quando la mattina mi sveglio e comincio a provare il mio flauto di Pan e mi escono queste note così.

Io so che disco vuole Lauretta stasera, eh? Lauretta 80 vuole ascoltare un disco che io già ho preparato, io già lo so. Ma prima c'è lo spot.

Vuoi sentire i sapori veri e una volta? Vieni a trovarci alla macelleria Non Solo Puerco dei Fratelli Frittola. Carni fresche della propria allevazione. Suini, crapini, ovini, pollini. I Fratelli Frittola garantiscono la genuinità delle proprie carni in quanto gli animali pasciano già verba fresca. Le offerte della settimana. Stingo di puerco con tutto il pere, 2,50 euro l'uno. Bistecche di vitellino allattato, 3,50 euro al chilogrammo. Petto di pollo senza reggiseno, 2 euro al chilogrammo. Vieni a trovarci, siamo aperti quando la saracinesca non è abbassata. Per casi urgenti puoi menare una botta alla saracinesca. Noi abitiamo sopra, sentimo e scinnimo. Consegniamo anche tramite posta elettrica, massimo non fai le 2 chili però. Il nostro indirizzo è Non Solo Puerco, @puccini.it, o vieni a trovarci a Catanzaro in via Quadara 125. Macelleria Non Solo Puerco dei Fratelli Frittola. Mina mo che carne è puerco.

Ecco qui, l'ABAC, l'amor toujours del capitano Gigi D'Agostino per Lauretta 80. Lauretta, tutta per te.

noi abbiamo anche la versione originale di La Mort Toujours, eh? Quindi se la volete ascoltare, io non ci sto niente a metterla e a farvela ascoltare, eh? Basta che dite sì, la vogliamo ascoltare, noi la mettiamo, non è un problema, eh?

Radio Sole Luna, la musica ad alto volume. Rita e Lauretta si associano alla nostra amica Marika.

22:46 minuti su Radio Sole Luna. Bene, bene, bene. Per tutti gli amanti di TikTok, per tutti quelli che amano visionare, fare i video, dei videoclip su TikTok, vogliamo omaggiare DJ Hilam con WhatsApp, tutto per voi.

esatto. Quando il CD non va, oppure si crescia, ecco, va in crash un programma, mi dà errore 404. Ma noi lo salutiamo, gli auguriamo un buon ascolto.

arriva un dischetto molto molto molto bello. Lo voglio dedicare a Carlotta. Non poteva mancare Gala con Free From Desire, la versione remix tutta tutta per la nostra amica Carlotta.

Vediamo quanti di voi si ricorda questo disco, eh? Allora, l'occasione lo dedichiamo ad Alice. Arriva, arriva. Siamo pronti? 3, 2, 1, go! Non poteva mancare questa sera Hotel St. George con Welcome to My Life. Questa la dedichiamo a Alice.

Vi annuncio che il cantante, la voce dei Hotel San Giorgio si chiama Roby Santini. This is my life. Ovviamente per chi non lo sapesse, eh?

Allora, il nostro caro amico Hotel San Giorgio, nonché Robby Santini, non ha fatto solo Welcome to My Life, ma ha fatto anche questa, ascoltate.

0: Ebbene, bene. Abbiamo ascoltato Roby Santini, la voce degli Hotel St. George con Walking to My Life. Beh, la differenza è tanta, eh? È proprio planosferica. Bene, arriva, vi faccio ascoltare perché poc'anzi la Loretta 80 voleva ascoltare la versione originale di L'Amour Toujours e noi la accontentiamo. Eccola qui.
1: Metro Greens from the Greens.
2: Mesclando.

0: No, Lauretta, questo non è il capitano. Lui è il marinaio.
1: Don't leave me waiting too long, please come by.
0: Il grande Migione DJ.

sa anche le mie jingle. Bene, sono le 23 in punto, anzi le 23 e un minuto su Radio Sole Luna. Arriva un dischetto per la nostra amica Paola, arriva Bumblebee con Crime of Passion dopo questo, questa esibizione del nostro grandissimo direttore radiofonico, nonché Miccione. Facciamo tanti grossi e tanti complimenti al nostro Miccione.

0: a cambiare disco?
1: 1, 2, 3, 4
0: ok, si cambia. Per il nostro amico Felix DJ Hillam con DGD DGD, tutto per te.

Sono le 23:09 minuti su Radio Sole Luna con Robby DJ. Questo è il Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23. Bene, bene, bene. Questo era DJ Hillam con DJ. Ok, si va avanti. Arrivano gli Eiffel 65, un disco di 25 e forse anche 28 anni fa. Con Blue WZWZ, questa la dedico a tutti gli amici di Radio Sole e Luna.

Bene, questi erano gli Eiffel 65 con Blue Double D Double Die. Bene, bene, bene, si va avanti. Arriva un carissimo amico palermitano. Noi anni fa suonavamo insieme, adesso lui se n'è salito, è diventato una persona molto importante. Parliamo di Peppe Alberti con Go Go Go, il suo nuovo singolo, e noi ce l'andiamo ad ascoltare.

Tanti auguri a Rita, perché oggi è Santa Rita, fino a mezzanotte è Santa Rita, quindi tanti auguri Rita, buon onomastico da Radio Sole e Luna.

un remix un po' particolare. Parliamo di Paolo Meneguzzi, dal titolo Musica, fatta da Dani DJ.

Bene, questo era Paolo Meneguzzi con musica, la versione remix di Daniele Rizzo, nonché Dani DJ. Bene, arriva Michael Jackson con Thriller, la versione remix. Questa la dedico a nostro DJ Bello Bello e a Daras. Dopo ci diamo la buona.

queste belle note del re del pop, nonché Michael Jackson, io vado a salutare. Ringrazio i nostri titolari, nonché Shaggy e Micione, per la grande opportunità radiofonica che mi hanno concesso quest'oggi. Grazie mille, poi vado a ringraziare tutti voi. Grazie a voi che mi riempite di gioia ogni volta che mi scrivete: bravo, bravissimo, sei un mito, sei qua, sei là, sei su, sei giù. grazie a voi per il cortese ascolto, ma soprattutto per la cortese attenzione radiofonica. Bene, bene, vado a salutare Elka, Daras, DJ Bello, DJ Akira, Rita, poi ci abbiamo Ciro Becchino, Felix, Alize, Claudio, The Crom, Fenice, Marica, Carlotta, Azzurra, poi Fuff, poi Maurizio Bolzano che è andato via, Loretta 80 che è andata anche via, tutti quelli che ci hanno ascoltato all'esterno della chatina su www.radio.net, su tutti i dispositivi social, su Alexa, che dire, il nostro Vasco DJ e DJ Felix di Radio Sprint Palermo. Dopo questo io vi auguro un buon fine settimana, purtroppo domani non ci sarò, quindi buon fine settimana e che dire, buonanotte a tutti, grazie mille e auguri ancora a Rita, ciao!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us. Stay with us. With us.

from one cigarette. Keep your filthy paws off my

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te

gialla luna.

0: porte au loin le parfum des roses.
1: Caramel.

La musica più bella suona solo su

DJ, in the mix.